0: pisope ko kore atu ke fai mai e taulotu kamata malo.
1: E taulotu e ua fai tamai ma alo me lau mali ma noni. Amen.
2: Amen.
1: Tu e taimi mo i taniti. Kui pule whakalevelewa koe i mea kotoa te. Tuku mau atu ka te koe ai. Pi lau lau e whawhetai e pongpong whau koe ni. Ai pua mau longu tu koe whawhetai.